0: Ave Santissima Maria, Mater Dei, Regina Cieli, Domina Mundi, cura singularis, e concepisti Jesu,
1: al peccato,
0: Christi, creator,
1: redentore,
0: salvatore mondi,
1: guarita spesso.